0: wyjątkowego zaufania Bogu. Jej przykład zaprasza każdego z nas do zadania sobie pytań. Czy czuję się aktywnym członkiem Kościoła, posłusznym Jego pasterzom? Czy proszę Maryję o to, by pomagała mi być wiernym uczniem jej Syna? Niech w nas wszystkich wzrasta miłość do świętej Matki Kościoła. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. In questi giorni in Polonia i bambini si accostano per la prima volta al sacramento della riconciliazione e alla prima comunione. I genitori, i catechisti e gli educatori siano per loro un esempio nel ricorrere spesso alla grazia dei sacramenti. Accompagniamoli con la preghiera, invocando l'intercessione di Maria, Madre della Chiesa, che venerate con il canto delle litanie lauretane. A tutti la mia benedizione.
0: Oto słowa Ojca Świętego.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. In these days in Poland, children are approaching for the first time the sacrament of reconciliation and First Communion. May parents, catechists, and educators be an example for them in frequently turning to the grace of the sacraments. Let us accompany them with prayer, invoking the intercession of Mary, Mother of the Church, whom you venerate with the signing of the singing of the Litany of Loreto. To all of you, my blessing. Now the reader will
3: Santo
2: greet the Holy
3: Padre,
2: Father in the name of the Italian-speaking faithful.
3: Esprimerle filiale affetto e
2: Holy Father, we're reminded, will bless all of those gathered in St. Peter's Square and all of us following by means of modern communication,
3: and will
2: bless us with his apostolic blessing, as well as all of the objects that we may wish for his blessing. The religious objects we may wish for his blessing upon.
3: Agli anziani, ai
2: sofferenti. At the end of the greetings, at the end of the audience, the Holy Father will lead the Holy Father prayer in Latin and will impart his blessing.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: I extend my cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
1: In particular,
2: I greet the faithful of the Archdiocese of Otranto
1: tra le chiese cattoliche e le chiese ortodosse orientali, presenti a Roma per il loro incontro di studio e programmazione.
2: Between the Orthodox Church
1: ed
2: and the
1: auspico
2: Catholic
1: che si possa continuare la strada iniziata più di 20 anni fa.
2: The Holy Father prays
1: saluto
2: that
1: poi
2: the
1: I
2: group
1: fedeli
2: of the dialogue
1: dell'Arcidiocesi di Otranto
2: may continue
1: con l'Arcivescovo Monsignor
2: Francesco
1: Neri.
2: 20 years ago.
1: Le
2: I greet the faithful of the Archdiocese of Otranto
1: Moscati,
2: with Archbishop Francesco Neri,
1: Santa Maria
2: the parishes
1: Assunta
2: of
1: in Sarconi,
2: Joseph Moscati in Trigiano,
1: del 232esimo
2: Santa Maria Assunta in Sarconi.
1: Dell'esercito italiano,
2: I also greet the soldiers of the 232nd Signal Regiment of the Italian Army
1: Tronto,
2: and the Port Authority of San Benedetto del Tronto with Archbishop Giampiero Palmieri.
1: Il mio pensiero va infine
2: my thoughts
1: ai
2: turn
1: giovani,
2: finally to the young people,
1: malati,
2: the sick,
1: agli sposi
2: and
1: novelli.
2: Newlyweds.
1: Vi ringrazio per la vostra presenza e invoco su di voi e sui vostri familiari
2: and upon your
1: i doni
2: families,
1: dello Spirito Santo
2: the Holy Spirit for
1: per un impegno cristiano sempre coerente nelle diverse chiamate e situazioni che la Provvidenza riserva a ciascuno.
2: For each
1: a tutti la mia
2: to all
1: benedizione.
2: Of you, my blessing.